0: E guardia, tonto!
1: E guardia, le brutte!
0: Sacrable! Marra isso!
1: Assim e assim!
0: E agora, tu chega!